Mashonya ditaba mo ile gore re tla ba re fiwa dinthlagolo tsa ditaba tsa letsatsi la legono o pere ke letsatsi la labone legono tsatsi la bomme tsatsi la merapelo ke di 9 July 2026 e tla re moraga fa o re tla ba re tsena mola sessioneng ya rena e monate nate nate nate nate e le gore e tloga e re fa tshedimoso a ka mešo go fela mo e le gore tla ba re re renyakišeng renyakišeng re jwale ka ge e le gore na le baga ba rena ba e le gore